La democrazia ha offerto durante la campagna elettorale liberi comizi per chiarire le opinioni.